solio. Spavento che alcun vi scopra, ma i giorni vostri è vero scudo e Venezia. Ma vietar non puote, che conosciuta non

0: già. Una faccezza è questa, che può costar domani ben cara a molti.
1: Ove del rossi chieda, me steso a palesar, pronto son io.
2: Qualcun ci osserva, separiamoci.

nude quest'aura cade. Ivi d'argento un vaso e un d'or vedrai, e la propinqua stanza ambili reca, ne desio ti tenti.

0: tempi, all'uscio presso tienti di spada armato, ov'io ti chiami, i vasi a porta, ov'altro cenno intendi, col ferro corri.
1: La duchessa